0: Nese, lalo, shuol.
1: Lalo, si, shuden, jago, gila.
0: Lain, kamsa.
2: Kung kamsa, gila.
0: Lo, kamsa, kiran, tila, kai, shu, na.
2: Togi, minya, gila, tiri, chibi, chibi, gila.
0: Tiri, chumbi, la, tiri, chibi, kini, ina, la.
2: Nga, ji, shi, gila, pasa, ji, di, shi, di, pa, yu, la, zini, jago, gila.
0: Lise, lolo. Anga na chu chiri shu belu se Marisia di chiri chun bela ge so pin ji na la.
2: A ge la thung sum she nyam de ge la thang do a nyam phun yi lung di se shi ye bi de sing ge bo thong lo la bi yi.
0: Lise.
2: A di da cha ji di ni ki ba da cha yi bi ge a da ra mer gi si jing gi da chen da se bi ge u la thong lo la bi yi di da cha ji di ni a dang go go no chu chu sum bie to la di ni a da porque ba tini selo khona khani chunza tini da khona ga jeye bi ki mi chamlo da thum habam si che shye hin ya la
0: le selo
2: la la tini kibe ki temba jen la ji tan na ba ga la ti min di sam bu se pi na di ro ga la se ya da san nyem bu su ke la
0: temi jen la tan na be jwal
2: o
0: le se la la an thum ji chi na ra na
2: la yin da yin ga la
0: le selo